0: OK. Torniamo su un nuovo LP titolato Latinissimo. Toccheremo un de queste canzoni di questo nuovo album titolato... What's the titolato?
1: Escandalo.
0: Escandalo.